per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, triste la barba, di quale sanguigna.

bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. Fortunatissimo, fortunatissimo.

fritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, volto nor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni,

cappello c'ho, si male ma provato, anzi il cappello c'è, mi sento sia malato, la pazienza, la pazienza, la pazienza, si male ma provato, anzi il cappello c'è, mi sento sia

0: d'ora per parlarvi a forza là.
1: Per parlarvi? Bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro di impazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto. Sol due righe di biglietto, sol due righe di

se non morti, non mi fa che ciò mi sia piacere. Se padre esistente, costi che malava, il meglio avrete di vostra onestà. Faccio mia figlia!

ridere la voce della figlia, di ridere la voce della figlia. Da fare far tacere tre femmine cartiere.